tumsey amma dam ci abati day tumsey dar gan sen ci jop ma su ci abdoulay ndiap paati ci bi ci mala jab ma sari ker sa bay taw mu met ko no ci sa tour ma

Fatimge sama bae bache chago pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram pak go ñam am ci cheikh fall sama waji ak abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma barkuma te joma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngey cheikh fall magna barkuma te joma ci mbantoy

di joy ala ya mat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ne mari ma ci cote war par geybrim gey binta jaay ak geybrim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ci jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe